0: Bischoffe, Ogna, Bischoffe!
1: Di Bischoffe!
2: Ma tu non puoi mai te vedere!
1: Ma io non mi problema!
0: E lo che fenomeno che hai

0: ancora continua a invitare alla preghiera. Vede la mano della misericordia di Dio che invita coloro chiesti di porre tutta la fiducia in Dio.
1: Come nos invita il Papa Francisco,

0: ancora continua a invitare alla preghiera. Vede la mano della misericordia di Dio che invita coloro chiese di porre tutta la fiducia in Dio.
1: Como nos invita el Papa Francisco, juntos elevemos una oración en este preciso instante.